0: chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

spesso sogniamo un amore da film, ma spesso dobbiamo essere consapevoli che quello che stiamo vivendo è addirittura meglio dell'amore che potremmo vedere in un film. Eros Ramazzotti e Max Pezzali abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft, adesso c'è il grandissimo Barry White. Come.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Coldplay con Viva la Vida alle 6:43 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Viva la vita, viva l'estate, viva le vacanze per chi le sta facendo, per chi le farà, per chi le ha già fatte, per chi non andrà in vacanza ma comunque si ritaglierà magari un piccolo spazietto per sentirsi in vacanza. Comunque l'estate per molti è sinonimo di vacanza e vacanza per tanti è sinonimo di mare. Lo so, il mare quanto è bello, quanto ci fa stare bene perché ci calma, ci rilassa, però dobbiamo imparare a rispettarlo sicuramente di più, perché altrimenti rischiamo di perdere tutti questi benefici che ho appena elencato e rischiano anche di stare male tutti gli animali e i pesci che lo popolano. Ecco, a questo proposito posso dire che il mondo marino riserva sempre delle sorprese straordinarie per la nostra psiche.

0: soprattutto quando studiamo i giganti dell'oceano, cioè le balene, per esempio, i delfini. Pensa che anche loro nel cervello hanno i neuroni specchio, che sono quelli che in noi esseri umani regolano l'empatia, il linguaggio e le relazioni sociali. Ecco, osservare questi animali nel loro habitat attiva in noi quello che i biologi chiamano effetto blu, cioè questo stato di meraviglia e di umiltà che riduce all'istante il nostro egocentrismo e anche lo stress quotidiano. E gli aneddoti dei ricercatori raccontano di interazioni incredibili in cui i cetacei addirittura modificano il proprio comportamento per avvicinarsi con delicatezza alle imbarcazioni. Quindi un bel bagno di natura e di empatia tra specie diverse che ci ricorda proprio l'importanza della connessione e del supporto reciproco. E qui torniamo al rispetto di cui parlavo all'inizio: rispettare di più la natura in generale, tutta, perché dobbiamo ricordarci che noi non siamo gli unici ad abitare questo pianeta e dobbiamo rispettarlo veramente di più, ma di più, di più, di più, di più.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: ti vedo, sai, lì in bagno con la spazzola in mano che canti a squarciagola insieme a Mariah Carey, oppure in macchina con i finestrini abbassati, perché adesso a quest'ora del mattino si sta bene anche col finestrino abbassato, poi quando arriva l'ora di pranzo fa troppo caldo e bisogna stare per forza chiusi anche in macchina con l'aria condizionata. Comunque vi vedo che cantate tutti, perché non si può resistere al richiamo di Mariah Carey appena riascoltata qui su Dimensione Suona Soft al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. La redazione è già pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il femminicidio di Colleferro, il marito ha confessato, l'allarme dato dalla figlia ventenne che aveva trovato la madre agonizzante in casa ferita, il padre fermato dalla polizia poco distante dall'abitazione. A carico dell'uomo non risultavano denunce, i due erano sposati da 30 anni. L'omicidio di Tor Sapienza, indagini a 360 gradi da parte della squadra mobile, il regolamento di conti nell'ambiente del traffico di droga è una delle possibili piste per il delitto. La giovane vittima aveva piccoli precedenti non legati agli stupefacenti. Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa di Fulvio Lucisano, il decano dei produttori cinematografici italiani. Romano, di origini calabresi, aveva 98 anni. Tra i suoi film ci sono Ricomincio da tre, Il grande cocomero e Ninfa plebea. Aperta anche ad agosto Casa Siloe per adolescenti e famiglie della ASL Roma 3. La

0: Tortura offre aiuto ai giovani che attraversano un periodo di crisi psicologica ed è una valida alternativa all'accesso in pronto soccorso. Parte il countdown per la nuova stagione di Vinoforum, l'evento di riferimento del Centro Sud Italia per il business enogastronomico nazionale. Da lunedì 7 a domenica 13 settembre a Roma, Piazza di Siena, ospiterà una settimana interamente dedicata alle eccellenze del vino e della cucina italiana. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: In quella notte all'improvviso mi ero accorta di una cosa, e cioè che tra la nostra anima e il nostro corpo ci sono tante piccole finestre. Da lì, se sono aperte, passano le emozioni, se sono socchiuse, filtrano appena. Solo l'amore le può spalancare tutte assieme e di colpo, come una raffica di vento.

0: Inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai.

0: la rossa della musica italiana, Fiorella Mannoia con Che sia benedetta, alle 7:15, 7:15, dai, che bello orario questo, più o meno ci stiamo svegliando tutti qui su Dimensione Suono Soft e siamo pronti ad affrontare insieme tante altre ore di musica e di cose da dire, insieme di opinioni da scambiarci, soprattutto per quanto riguarda le fotografie, tra poco.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
7: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Il Full Life, This Race, Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. È la vita, che bella, soprattutto quando si è in vacanza, è ancora più bella probabilmente. E di vacanze parliamo tra poco, perché non so se sei una persona che in vacanza fa un sacco di foto perché vuole creare tanti ricordi, oppure le fa per altri motivi, perché questo è un grosso tema, le foto in vacanza. Io sono una che ne fa un sacco per creare dei ricordi, soprattutto perché ho dei figli che mi odiano proprio perché chiedo sempre: dai, fermi un attimo, vi faccio una foto. Ecco, di questo parleremo tra poco, di foto delle vacanze.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Jupiter Train, 12:36 nella mia ultima ora qui a Dimensione Suono Soft per oggi, perché detta così sembrava brutta, per oggi, per questo mercoledì 19 agosto, nell'ora della decompressione fino alle 13, poi arriverà Maria Chiara Belardo ad accompagnarti fino alle 5. Intanto la conosci e sono sicuro che la canterai, questa 5 giorni di Michele Zarrillo.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu hai cercato più.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Backstreet Boys a chiudere questa puntata di mercoledì 19 agosto con Francesco Coboto. Sta arrivando Maria Chiara Bellardo che ti accompagna fino alle 5 di questo pomeriggio. Intanto le ultime notizie prima dei saluti.
1: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click. Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto.
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
4: Ben trovati da Andrea Soprani. Ha parlato il legale di Ranucci in merito al possibile licenziamento del giornalista da Report. Ogni decisione della RAI sarebbe inquinata da falsità, così l'avvocato Roberto De Vita, che aggiunge sarebbero scelte alimentate da polemiche pretestuose. Lui è una vittima inconsapevole. Ranucci intanto ieri sera a Lavarone per presentare il suo libro ha detto: un mandante sopra Walter Lavitola, mettete in fila tutti i nomi e capirete chi è, o meglio chi sono. Poi proprio sulla Vitola ha detto: è un caso psichiatrico. Un anziano è morto e una donna, sua figlia, è rimasta gravemente ferita dopo essere stati investiti da un'auto ieri sera a Ostia. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 sul lungomare all'altezza di Piazzale Magellano, davanti allo stabilimento balneare Il Delfino. La vittima e la figlia stavano attraversando le strisce pedonali quando sono stati falciati. L'uomo sull'Audi A3, secondo i primi accertamenti, non si sarebbe fermato subito dopo l'investimento, ma ha proseguito per alcuni metri andando a schiantarsi contro un muretto. Ora il 53enne alla guida, anche lui ferito, è all'ospedale ed è stato sottoposto ai test per alcol e droga. Far West sui vagoni della metro A. I carabinieri denunciano la banda degli youtuber giustizieri fai da te. L'indagine dei carabinieri svela la pericolosa tendenza dei content creator che provocano presunti criminali per monetizzare la violenza online. Tennis, spazio agli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Hodar. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente tra Zverev e Paul, mentre questa sera Lorenzo Musetti sfiderà il portoghese Zaim Faria. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Io invece torno domattina alle 9, subito dopo Silvia Giansanti, perché come sai Laura Buono è finalmente andata in ferie e la rincontreremo a settembre. Ti aspetto domani, adesso ti lascio come ti dicevo con Maria Chiara Bellardo fino alle 5 del pomeriggio. Io ti abbraccio, ti auguro un buon appetito, continua ad ascoltarci perché questa è la radio che ti regala benessere gratis, non si paga niente, tu stai qui, ascolti la radio.

0: senti proprio rigenerato. A domani, ciao.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Amare ed essere amati è come sentire il sole da entrambi i lati.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ed Sheeran su Dimensione Suono Soft. Io sono Maria Chiara Belardo, pronta anche oggi in questo mercoledì pomeriggio 19 agosto 2026 a restare con te sulla Radio del Benessere, 4 le ore da condividere fino alle 17 con tutta la nostra collezione di successi più belli di sempre e tutto il necessaire per il tuo relax. Baci e abbracci anche a Francesco Cavuoto che mi ha preceduta, e nella prossima Good Life scopriamo tutta la ricchezza dell'olio di camelia.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Aptodis, averla ti conviene!
4: Aptodis, averla ti conviene!
5: Aptodis, averla ti conviene!
4: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di pasta di semola di Vella, 1 kg, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. TEM, ogni giorno il meglio.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.